tutto è possibile a chi crede. Tutto è possibile a chi crede. E se credi che nella tua vita ci sia qualcosa di impossibile, tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore Cristo Gesù. Alleluia.